kerambe getina dugbe. Ale sifele. Alati baba salam, alati kumbe.